0: manzanzawa yabiri temesia musanane rufu pente plus kone.
1: Esiri fasere, okutwetuka tumiko kosho garaje shame talk. Tunawe toko